0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Questa sì, questa no, questa magari.
3: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

abitativo che è stato costruito in un'area protetta, tra l'altro anche a rischio frana, quindi praticamente in una zona in cui diciamo in caso di piogge o di terremoti, cose del genere, metterebbe praticamente in pericolo serio anche i clienti che ovviamente magari sono anche ignari, no? Di tutto questo. Che cosa è successo? Per eludere i controlli dall'alto si sono coperti, hanno coperto i manufatti in modo da confonderli con la macchia mediterranea, e quindi sono stati sbancati, pensate, circa 5 metri cubi di terreno intubato per 120 metri il sottosuolo con condotte idriche abusive, collegamenti elettrici in una grotta naturale e il tutto coperto con rete mimetica per eludere i controlli. Però diciamo che poi alla fine, come dire, il resort, qualcuno magari ha fatto una soffiata, è stato scoperto e finalmente speriamo anche smantellato.

Eccola qua la voce di Shawn Mendes, la musica di Radio Number One nella Summer One, mentre vedo già Alvise che sarà con voi insieme a Lilly poi per le prossime 4 ore nel pomeriggio. Beh, insomma, allora dai, riassumendo, abbiamo le marmotte che non giocano più in montagna per il caldo, perché fa troppo caldo, a Ischia resort abusivo tra scoglie era nascosto da una rete mimetica, le suore che litigano a Spotorno per i lettini, gli ombrelloni che vengono rimossi e buttati nei cesti dell'immondizia. No, però c'è della, come dire, c'è della fratellanza, questo c'è della calma, della rilassatezza in questa estate. No, vabbè, insomma, non è tutto così ovviamente, ci sono cose anche molto più tranquille. C'è Teddy Swims.

0: Teddy Swims con Guilty. Rimanete lì, in arrivo una grande canzone.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate di Radio Number One.

Family, grande successo questa canzone, Lifted 1995, protagonisti come sempre del nostro spazio tutto dedicato alle grandi canzoni che ascoltate ogni ora, alle 40 di ogni ora nel nostro appuntamento, non solo della Summer One, anche durante tutto, tutta la programmazione autunnale e invernale. Allora, stiamo cercando degli aggiornamenti sul Palio di Siena, che sapete era stato rinviato per maltempo, si dovrebbe correre, no? Oggi, mentre è arrivata poco fa proprio una notizia della morte di Varenne, sarebbe stato questo cavallo che è stato leggenda dell'ippica, il più vincente di sempre, stroncato da un infarto. L'annuncio è stato dato sui social della scomparsa di Varenne, questo cavallo famoso in tutto il mondo, e sarebbe appunto morto a causa di questo infarto. Beh, insomma, tantissime persone, devo dire, al di là della bellezza straordinaria di Varenne, polemizzano, no? Un po' sul fatto di far correre questi cavalli per come sono trattati, che a volte insomma vengono fatti correre anche diciamo in condizioni non proprio ottimali, e quindi molti, come un po' accade, anche se la situazione è assolutamente diversa, non mi sento insomma di metterli proprio sullo stesso paragone, protestano contro le corride in Spagna, in tanti dicono anche vabbè, il palio, anche se è una tradizione che c'è da sempre, forse è il caso di non far più correre questi cavalli. Vabbè, nel frattempo comunque il palio resiste assolutamente ancora, e oggi è arrivata la notizia proprio, anzi pochi minuti fa, della scomparsa di Varenne. C'è Gaia.

Hold On. Allora, è diventato virale questo video. Possiamo dire che Fedez è un po' sfigato, però, cioè, è diventato da poco papà del suo terzo bambino, Edoardo, è andato in vacanza in Costa Smeralda, è andato in un locale, ha litigato con un buttafuori. Io non so perché sto ragazzo, cioè, litiga, c'è sempre qualcuno appostato, vabbè, naturalmente, nel suo caso, a riprenderlo con un telefonino, l'hanno ripresa mentre stava litigando, insomma, con questo buttafuori, in maniera abbastanza animata, e questo qua ha pubblicato il video, è diventato virale, vabbè, insomma, lasciateli in pace, non state sempre lì a filmare le cose degli altri, capito che poi diventa virale, bravo, che ti dicono, ah, hai ripreso Fedez che stava litigando con un buttafuori, però anche no, insomma, non si può stare sempre a riprendere tutto e a filmare con i telefonini. Allora, c'è Miley Cyrus qui a Radio Number One e poi ci salutiamo. We were good.

0: Rose con Flowers a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Un ciao da Fabiana, vi lascio con Lilly e Alvise, ci risentiamo domani mattina a partire dalle ore 10. A domani.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sagittario, buon pomeriggio, sono le 14.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Alessandra Giavazzi. Apriamo ancora con le guerre, perché non si attenua l'offensiva ucraina contro Mosca. Nella notte quasi 800 droni sulla capitale russa hanno ferito 3 persone, tra cui un bambino. 180 velivoli sono stati intercettati e distrutti dalle difese aeree e intanto almeno 10 morti nel raid russo su Kharkiv. Spostiamoci nell'epicentro del fronte in Medio Oriente, dove una nave è stata colpita da un proiettile a Hormuz. L'equipaggio è stato assistito dalla guardia costiera dell'Oman, lo stesso Oman che ieri ha firmato un accordo con l'Iran sulla gestione dello stretto, provocando l'ira di Trump. Nel quadro già incerto si inseriscono altre minacce del presidente americano. A tregua di 60 giorni scaduta non intende cessare i bombardamenti. Mentre l'alleato israeliano Netanyahu ha incontrato l'inviato e genero di Trump Kushner e confermato il ritiro da Gaza, ma solo dopo il disarmo di Hamas, così come prevede l'accordo siglato e sigillato da Washington. Un altro fronte caldo è quello dei migranti. A Ceuta la situazione resta molto preoccupante, ha detto il ministro degli esteri Tajani. La riapertura dello spazio Schengen sarà valutata in base all'evoluzione della situazione. Restano aperti anche i colloqui con la Germania sulla gestione dei 3 migranti che Berlino vorrebbe trasferire in Italia, basandosi sul Trattato di Dublino, non più in vigore dal 12 di giugno. Ora cronaca, indagato anche il personale del museo per il furto di 4 opere di Antonello da Messina dal Mume. Gli investigatori contestano presunte falle dei sistemi di sicurezza che a Ferragosto avrebbero permesso ai ladri di agire in 2-3 minuti portando via le preziosissime tavolette, di cui una asportata da una teca blindata. Il caffè costa in media 1,29€, quasi il 25% in più rispetto a 5 anni fa. Lo afferma il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, che in collaborazione con Assutenti ha realizzato un nuovo studio sui prezzi della tazzina, analizzando i nuovi rincari che hanno interessato il caffè nel corso del 2026. Il meteo non dà tregua, le correnti fresche dall'Atlantico abbassano le temperature, ma scontrandosi con l'aria calda della penisola stanno provocando violenti acquazzoni. L'apice si toccherà nei prossimi giorni, mentre non si esclude il ritorno dell'afa. Il rientro dalle vacanze è segnato anche dai disservizi delle compagnie aeree. Una famiglia è costretta ad acquistare un nuovo volo per tornare da Singapore e paga 9.000 euro, 2.000 per rientrare da Edimburgo a Catania a causa eruzione dell'Etna. Intanto però 2 ore fa l'aeroporto ha ripreso a funzionare a regime. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One. L'estate di Radio Number One.
0: E siamo noi, Lilli
3: e Alvise, eccoci.
0: Eccoci, buon pomeriggio. Sono le 14:04 minuti di questo martedì 18 agosto. Si sta bene, la temperatura è quasi ideale, devo dire.
3: No, sì,
0: non è male.
3: È vero.
0: Caro Alvise, abbiamo davanti un pomeriggio intero per raccontare un bel po' di cose e per parlare, perché a noi
3: assolutamente
0: piace,
3: sì.
0: A noi piace chiacchierare, capito?
3: Ci piace chiacchierare, ci piace ascoltare musica, ci piace passare il tempo con i nostri ascoltatori, 4 ore fino alle 18, quindi abbiamo semplicemente messo il piede all'interno delle vostre vite e della vostra giornata, ma poi continueremo con tutti i nostri argomenti del caso.
0: E allora cominciamo subito con Francesco Gabbani.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: Gabbani, la sua canzone dell'estate, Summer Funk, e nel Summer One ci sono Lilli e Alvise per raccontarvi quello che succede all over the world, caro Alvise.
1: Sì, all over the world, perché è venuta fuori questa ricerchina, cara Lilli e cari nostri ascoltatori, in cui viene detto che parliamo sempre meno. Chiaramente questo discorso non si può applicare a noi perché di mestiere parliamo, però in generale è stata condotta questa ricerca, sviluppata tra l'altro nell'arco di 14 anni, quindi non stiamo parlando di dati raccolti dall'oggi al domani, e in 14 anni ci si è resi conto che le parole utilizzate sono sempre meno, i dialoghi fatti ogni giorno sono sempre meno.
0: Tra l'altro ci sono questi due studiosi, praticamente due psicologi americani, che si occupano di questo fenomeno da oltre 20 anni, stanno studiando, e dall'analisi delle registrazioni quotidiane di quasi 2200 persone di età compresa dai 10 ai 94, quindi veramente hanno preso un po' tutte
1: le generazioni.
0: Esatto, è venuto fuori, tra l'altro, studio fatto negli Stati Uniti, ma anche in Messico, Australia ed Europa, è emerso che il numero medio di parole pronunciate ogni giorno da ciascuna persona è diminuito del 28%, e quindi ogni persona di anno in anno pronuncia in media 338 parole in meno rispetto alla media giornaliera dell'anno precedente. Non mi riguarda e non riguarda nemmeno te, anzi, io recentemente mi sono sentita dire: ma ancora parli? Non è carina questa cosa, eh?
1: Beh, effettivamente, vabbè, posso dire. Vabbè, adesso si va un attimino in ferie e ci si rilassa tutti quanti in quest'estate, quindi ne approfittiamo per ricaricare le batterie delle nostre parole.

0: Tame Impala, anzi lo dice Kevin Parker, che è il creatore del progetto Tame Impala, in questa Dracula riascoltata in questo martedì 18 agosto 2026 su Radio Number One. Questo non è Donne al Volante, è la Summer One, la playlist con i migliori brani del presente, del passato e del futuro. Lilli Alvisia, e stiamo parlando di questo argomento, di questo studio che è stato condotto nell'arco degli ultimi 15 anni più o meno, in cui si parla sempre meno.
1: Esatto, si parla sempre meno, tra l'altro, allora, a parte gli adolescenti che quando gli fai una domanda ti rispondono com'è andata oggi? Manco parla, cioè proprio non l'aprono nemmeno la bocca. Vi abbracciamo, ragazzi, siete fantastici. Facevamo un po' così anche noi quando eravamo giovani. Però effettivamente parlano meno sotto sì. i 25 anni, ma anche sopra non è che stia tutto questo carnevale di Rio, cioè non è che ci sia tutta sta voglia di parlare. C'è ad esempio Roberto che dice: abbiamo perso la voglia di fare due chiacchiere non solo con il vicino di casa ma anche col panettiere, piuttosto magari compriamo con le app piuttosto che parlare con gli umani.
0: È vero, è vero. Ma tra l'altro noi riflettevamo fuori onda sul fatto che magari non è semplicemente un parlare meno e dire meno cose, ma magari si dicono le stesse cose ma con meno parole, quindi siamo stati abituati a restringere i nostri pensieri, non facciamo più discorsi arzigogolati, cioè cerchiamo sempre di ridurre tutto quanto.
1: O magari semplicemente abbiamo meno voglia di banalità.
0: Anche.
1: E quindi ascoltiamo ma non interagiamo. E quindi non abbiamo voglia di sprecare parole, capito? Se avete voglia di interagire con noi e sprecare almeno un messaggio, fatelo al

0: su Radio Number One. Lilli, i nostri ascoltatori sono scatenatissimi su questo argomento.
1: Sono scatenati, è vero. C'è Paola, ad esempio, secondo me ha anche un po' ragione, Paola, hai sentita?
2: Io ho due figli, uno di 25 anni che non parla e uno di 19 che sembra una radio, compreso i suoi amici. Perciò tutti chiacchieroni. Perciò questa cosa dipende un po' sicuramente anche dal carattere della persona.
1: Sì, questo è vero, questo è vero. Senti un ascoltatore cosa ci ha mandato.
3: Buon pomeriggio!
1: A proposito di come rispondono gli adolescenti quando gli chiedi come va, come è andata. Continueremo a discutere di questo, cioè sul fatto che parliamo sempre meno, ma è davvero così? Voi vi siete accorti che è così anche per voi? 393-444-0444.
4: Summer One. L'estate di Radio Number One.
5: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho! Uno che dipinge in diretta!
6: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia!
5: Questo non potete dire di no, il ventriloquo!
6: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto!

Siete un po' sadici però, non è vero Andrea? No, Andrea dice, ma hai mangiato? Ciao Max, salutiamo anche Sami, salutiamo... Vedete che siete un po' tutti così. Ciao Francesca, Francesca mi ha mandato una bellissima insalata di riso che non so se tu te la sei gustata oggi a pranzo perché eri operativa, hai detto oggi giornata dura di lavoro e poi mi mandi la fotografia dell'insalata di riso. Adesso non so se sei in fase relax, quindi che poi a quest'ora, insomma, mangiare a quest'ora è un po' tardi, almeno per quanto riguarda la zona del nord, no? Non è vero, perché poi a sud si mangia molto più tardi, poi d'estate diciamo che bene o male tutti quanti ci adeguiamo al fatto che poi arriva la bella stagione, diciamo le giornate sono un po' più lunghe, quindi magari si mangia verso le 9 di sera, 9 e mezza, una cosa del genere, però durante il periodo invernale si mangia prima, questo lo sappiamo, però insomma ci stanno. Grazie per le meravigliose fotografie di cibi vari che mi inviate ogni sera, giusto per mantenere la mia linea e la mia dieta come giusto che sia, perché no, sai, quest'ora, queste 4 ore tra le 6 e le 10, a che ora mangi? Bella domanda anche questa, non saprei rispondere, te lo dico nella prossima puntata, va bene? C'è Selena Gomez.

questa che era Maria 1999, poi lei dalla conclusione degli anni 70 sicuramente un mostro sacro per quanto riguarda la musica di quei periodi. Radio Number One, c'è anche Annalisa. Quando

0: e Manu, ciao, chiudiamo questo appuntamento di questo martedì, questo 18 agosto. Grazie a tutti, siete stati tantissimi. Io sono Luchino, ci sentiamo domani puntuali alle 18. Voi fate una buona serata, ma soprattutto fate i bravi, eh?
1: Summer One.
2: Yeah. L'estate di Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, le 22.
1: Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
2: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
1: Summer One Nights.

0: freschezza, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
2: Umano, torna la Sfinge.
1: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
2: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
1: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
2: Ed è solo l'inizio.
3: Pomeriggio Number One. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.